deus fere vehementi, in amaritudine loco vehementi, actus e materie, cinis elementi, simis folio, recolon adventi, cum sideni proprium vir sapienti, sub ventra ponere sene fundamenti,